0: Sas minutas rumantschas. Radio Grischa. Il radio da Cheo.
1: Vier Abend. Heiko, schon abzüchen, etwas essen und den Kopf endlich abschalten. Schön wär's. Für der Vaterin Brunner geht der Tag nämlich oft weiter. Laptop auf, Unterlagen raus und statt Netflix warten Paragraphen und Strafrecht. Er studiert Jura und schafft gleichzeitig Vollzeit im technischen Bereich. Wie so ein ganz normaler Tag bei ihm aussieht und wo er überhaupt noch Zeit zum Abschalten findet, erzählt er heute am Lukas Battista in den Minutas Romanchas.
2: Allegra e bundi. Il Oktober ist go. E que es normalmente quel mais in uccia. Es ist ja adüso, las vacanzas sind ja passedas e es cumainza usche anir ein Studium o ein la lavur. Ma in u dobe la option da studier u lavurer, na, hat's indido quer la option da lavurer e studier alli stess temp. E precisur de que disquerinza qui stefna. Nus venza cu nus nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% cu multimedia elektroniker e da speram stügel jura. Cun vus?
3: Il bel is naturalmente ei lavur in una position in oce dea dina da ciude lavurer cun contrats e quest qualcosa cia ei imprender in mia stügi. In oltra roba is naturalmente era mair un po' la motivazione da ir zieva la lavura in cia cesa e in cia fer qualcosa per la studi che trova una certa disciplina per vicia che non è naturalmente be ir a scuola o be ir a lavorare che è un po' qualcosa trent rent ma è chat ciò che funziona vai da bene.
2: Posso tu declarare a me quant crev is per te da lavorare, studiare e avere una vita privata?
3: Questo è già un vero greif. Ma il bello, l'andrevia è naturalmente, ti puoi un po' combinare tutto insieme. Ma scudit la disciplina di rock gli stessi, e i do naturalmente a dire, no, c'è rifacese la sera e non dè la voglia di restare in c'è, di vostri scooters e imprendere qualcosa, e loro do naturalmente a finire in c'è, no, c'è mie colleghi o colleghi, vem a fare festa o vem a fare vacanze e esto loro restare accesa e imprendere. Ma alla fine la stelle dir è faccio che per me sves e quis er in un möd mia böt e que am da er la motivazione da fer qui.
0: Las minutas romanchas.